Thank you.

0: 90, la radio per chi ancora oggi si innamora con le canzoni di quegli anni.
1: Olha che coisa mais linda.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60 70 80.

0: 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Si torna negli anni 60 in questo appuntamento, precisamente nell'estate del 1964, qui su Radio 60 70 80 con le classifiche del passato. Era una Hit Parade che aveva al primo posto un Gianni Morandi, il primo in grande forma e poi anche Dannata, che ascolteremo tra qualche minuto, quindi Adriano Celentano con Il problema più importante al punto numero 2 e Richard Anthony con Cin Cin al punto 3, con John Foster a seguire a Amore Scusami alla numero 4. Ma giù, un po' più giù in classifica, c'è al punto 6 un 45 giri che rappresenta un po' una svolta per questo gruppo che poi era italiano. Hanno esordito spacciandosi per caraibici sudamericani, facendo il verso a Los Hermanos Rigal, e si sono infatti chiamati Los Marcellos Ferial. All'inizio pensavano tutti che fosse un gruppo di provenienza straniera e quindi ebbero anche un discreto, anzi più che un discreto successo. Poi però la cosa venne a galla, però il pubblico ormai aveva cominciato ad amarli e si confermarono con la pubblicazione di questo disco che si intitola Sei diventata nera e che troviamo alla posizione numero 6, e oggi lo riascoltiamo naturalmente, Los Marcellos Ferial.

e non si può attraversare l'estate del 1964 senza ascoltare la canzone regina di quel periodo, come dicevo poco fa, Gianni Morandi con In ginocchio da te.

0: Noi ci ritroveremo fra un'ora circa qui, non prima però di avervi letto un'altra bella frase di Pam Brown che riguarda l'inizio di una nuova vita. Quindi se qualcuno di voi si trova in quella situazione, ascoltate bene queste parole. Se ritieni che i tuoi sbagli abbiano distrutto la felicità, accettalo, mettilo da parte, impara e vai avanti. Non puoi ridare forma al passato, ma puoi creare il presente. Ci sentiamo tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: quello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi. Al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali. Al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque. Caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live.
2: Non pensavo che anche... non pensavo che anche i belli ci fossero la mattina alle 7. Guarda come sono belli, guarda, guarda. Tutti belli e carini, ma sai perché? Perché oggi è venerdì ed è anche il 24 luggio. Buongiorno, ciao a tutti da Pierangelo, come va? Come va? Sempre lì? Tangenziale, va bene. State lì, state lì. Ma perché non mettete una tenda lì in tangenziale est a Milano? Vi accampate la sera alle 19. Vi alzate la mattina e siete già lì, no? Allora, va bene, va bene, va bene. Tutti contenti, dai. L'importante è che siamo arrivati al fine settimana ancora una volta. Che dici, De? Sentiamo che ha da dire questo subito.
3: Allora, uno,
2: che
3: sono in autostrada, non in tangenziale. Due, io sono bello anche il giovedì, il mercoledì, il martedì, tutti gli altri giorni della settimana. Hai capito?
2: Ho capito. Allora io voglio iniziare questa mattina con un grande Louis Armstrong. Eccolo qua.

0: Che favola però, eh! Che poi loro hanno dei titoli strani, che se li traduci un attimo stai lì a pensare che vuol dire when the saint go marching in. Vorrebbe dire quando il santo entra marciando. Prova a farlo in italiano, te non ce la faresti neanche a morire. Ma loro hanno avuto sempre una fantasia incredibile con dei titoli. When the saint go marching in era il primo titolo e disco di oggi di Louis Armstrong. Grazie a voi.
1: San Fabrizio ancora, mi potresti mettere un brano di Deborah Aslam, Let Me Trouble? Grazie, ciao.
0: Let Me Trouble, mamma mia, una vita che non lo sento sto disco, fammi ascoltare.

Let Me Travel di Deborah Asan. Grazie dunque anche a Fabrizio di Ancona, buongiorno a te. Vado dalla Barbara di Trento con questo pozzo di desideri, wish and well.

0: Grazie per questo pozzo di desideri. Wish you all di TTD. Ma sarebbe lui, il Terence Trent D'Arby, grande. Grande, ma grande, grande davvero.
1: Ma buongiorno Pierangelo dal Max. Oggi è venerdì, buongiorno a tutti. Oggi mi piacerebbe ascoltare una canzone dei Change che è Paradise, perché oramai è venerdì, siamo in paradiso per il weekend. Ciao a tutti e buon fine settimana.

Hai ragione Max, ormai siamo in paradiso, è venerdì, tranquilli, eh. Ed è anche il 24 luglio, mamma mia. È già quasi luglio, se n'è andato, quasi il tempo vola, ragazzi. Mi sembra ieri che fosse lunedì, siamo già al venerdì, mamma mia. Allora, buongiorno, mi dicono gli amici della Zappa, sempre presenti. Già da ora il termometro segna a 27 gradi in Sicilia. C'è già un caldo africano, alle 12 sicuramente si arriverà a 40 gradi. Vabbè, bisogna conviverci ancora per una decina di giorni, eh? Giuseppe, tranquillo. Posso sceglierlo io il pezzo? Grazie. Bel pezzo rock di Pierre Rie e Michel Colombier dalla Pool Moderna in Bijao.

0: Colombier, ladies and gentlemen, C-Rock, lo trovo semplicemente fantastico. Grazie Giuseppe, salutami tutti i colleghi lì, gli amici della Zappa, e buona Sicilia a tutti. Andate a visitare la Sicilia, quando andate al mare, andate in Sicilia, ma andate. Così è andato a salutare anche Giuseppe. Grazie per Psyrac. Posso andare avanti, io mazzo quanto.
1: Buongiorno Pierre, buongiorno popolo 60-70-80. Andrea il Bolognese. Stamattina volevo ascoltare Sun Girls degli Earth, Wind and Fire, se fosse possibile. Un saluto a tutti, buon lavoro a chi va a lavorare e come sempre, ciao!
0: Dunque abbracciamo anche Andrea di Bologna. Questo è un gran pezzo, eh? Earth, Wind and Fire.

0: c'è un problema, che gli Earth, Wind & Fire o piacciono oppure non piacciono, perché a me fanno impazzire, perché insomma, si parla della sezione fiati più forte del mondo, è vero? Vabbè, infatti. Grazie Andrea, buona giornata anche a te, fantastico.
1: Ciao Angelo, buongiorno, sono insieme ad Andrea, mio collega, puoi mettere una canzone dei Phil Collins? Ciao, grazie, buona giornata e buon lavoro.
0: Questo non manca mai,

Ho scelto One More Night, Phil Collins, oggi. Caro Michele, buon lavoro e buon fine settimana anche a te e anche Andrea, salutacelo tanto. Vabbè. Remo, dove sei? Sentiamo. Io non so se è il vostro inglese che io non capisco o cosa, ma è questo il pezzo che volevi, il Searece, tipo in Italia.

0: Se ne è appena andata, la dobbiamo ricordare spesso, eh? Bonnie Tyler con It's Yare, cioè, fantastica, bella, bella e brava. È stata una voce capolavoro questa.
1: 80 live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.

Grazie Marilena per Alba Chiara, eh? 7:31, oggi c'è un'alba meravigliosa, non so dove abitiate voi, comunque c'è un'alba spettacolare. Grazie per Vasco. Allora, chi è che voleva Mina questa mattina? Non me la ricordo più. Mi si è scoppiato dentro il cuore. Chi è che la vuole?

0: All'improvviso mi sei scoppiata dentro il cuore. Scoppiato o scoppiata? Ah, scoppiato. Non cambiamo i titoli delle canzoni di Mina, per piacere. Grazie Barbarella, buon lavoro e buon venerdì.
1: Ma buongiorno Pierangelo, sono Maurizio. Spero che ti sia passata l'arrabbiatura di ieri per i cani. Buongiorno, volevo sentire per la Valentina Rawide di Pelù. Grazie Pierangelo e buona giornata.

cara Valentina, addio Maurizio, che scelga qualcosa di un attimo romantico per te. Bisogna che faccia io una dedica alla Valentina. Un giorno o l'altro gliela faccio io. Che ha scelto lui? Litfiba con Low Ride? Mamma mia, questi uomini di lenti non se ne intendono, Valentina. Lascia stare. Allora, devo salutare Andrea di Verona, che mercoledì ha compiuto gli anni, e per festeggiare questa sua diversamente giovinezza, così mi scrive, richiede un pezzo di Blondie, o Heart of Glass o Call Me. Mettiamo Call Me? Siamo presa, dai. Ti facciamo tanti auguri, Andrea, anche un po' in ritardo, comunque mi dovevi chiamare mercoledì, oggi è venerdì. Scusa.

0: Va bene, va bene, grazie, auguri Andrea, anche un po' in ritardo, vabbè, comunque. Che c'è,
1: è
0: Valentina?
1: Ciao Angelo, sono Valentina, ciao. Quella canzone praticamente piace a Maurizio. Sì, anche a me, però a lui di più. Dai, aspetto la tua dedica, grazie, buona giornata.
0: Senti qua Valentina, ma senti da bene, Still Got the Blues.

0: mettiti un attimo nei miei panni, Maurizio. Valentina, fai finta che io sia Maurizio, vedo. Fai finta. Alle donne bisogna dedicare queste cose, Non in it fever, dai, abbi pazienza, Maurizio. Senti qua, Sweet God Blues. Valentina, spero ti sia piaciuta, questa è una canzone favolosa, Ed era Gary Moore.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ci sarebbe stato un contatto tra Abderrahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale il 19 luglio scorso ha perso la vita il facchino 43enne. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due poliziotti intervenuti a Bologna. Nelle immagini si vedono le mani degli agenti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere questa situazione, ha spiegato il legale Gabriele Bordone. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir aveva delle patologie pregresse e qual era il suo stato psicofisico negli ultimi minuti della sua vita. Sto considerando un attacco massiccio, più grande che mai, sono vicino a prendere una decisione, lo ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano Teheran vuole negoziare ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo, aveva detto in precedenza il capo della Casa Bianca, rivolgendo un nuovo monito agli Houthi e a Teheran dopo gli attacchi contro navi commerciali nel Mar Rosso. Riterremo l'Iran responsabile, ha avvertito Trump, se il gruppo yemenita dovesse ripetere gli attacchi saranno inflitte gravi punizioni militari ad entrambi. E mentre proseguono gli attacchi incrociati con la 12ª notte di raid americani contro la Repubblica Islamica, il comando militare iraniano torna ad avvertire se gli Stati Uniti dovessero colpire infrastrutture non passerà neppure una goccia di petrolio, ribadendo la chiusura dello stretto. Intanto il Ministero della Difesa del Kuwait fa sapere il valico di frontiera di

0: ospedali tra Kuwait e Iraq è stato preso di mira da droni nemici. Si registrano danni ma nessun ferito. E torna a correre il prezzo del petrolio, spinto dalle minacce e dagli attacchi in Medio Oriente. Il Brent supera i $100 al barile per la prima volta da maggio. Avanza anche il greggio americano, quotato intorno ai $92 al barile. Chiusura in profondo rosso per le borse europee. Piazza Affari lascia sul terreno il 2,8%. Risale anche la pressione sullo spread BTP Bund, che si porta ad 86 punti. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia, con caldo gradevole senza eccessi. Al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali. Al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque. Caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
4: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
5: Buongiorno Pier. Allora, siccome credo di essere il fan numero uno in Italia di James Brown, ti chiedo se è possibile la canzone Out of Sight del padrino del soul, James Brown. È una bellissima canzone. Un abbraccio a tutti e buona giornata da Gaetano.

0: James Brown non ha bisogno di molti commenti, questa era Out of Sight, fantastica, come fantastico tutto il repertorio di James Brown, a chi piace naturalmente.
1: Ciao,
0: bellissimo.
1: Pier, da Marco A, come buongiorno, dai che venerdì, buongiorno. Finalmente dai, siamo quasi fine settimana, per favore metti un pezzo della grandissima Mariana con Talk About Love. Un abbraccio, un bacione a tutti gli ascoltatori di Radio 60 80 80. Vai, studio più, dai,

0: Aquaman che è innamorato della musica anni 80, dell'Italo Disco, devo dire. E li va a beccare tutti questi personaggi, eh? Tutti.
1: Ciao,
0: tutti.
1: Buongiorno! Sarebbe possibile, buongiorno, stamattina sentire la canzone di Maria Maddalena di Sandra?

è di Sandra. Un po' di Italo Disco non fa mai male, dai. Allora, sono alla Franca, buongiorno Pierangelo, come va? Bene, bene, bene, grazie. Oggi sono parecchio spompata. Così mi scrive lei. Mi metti qualcosa che mi riattivi la circolazione in un nanosecondo? Beh, è un problema, però ci provo, ci provo, ci provo.

0: Questa ti ha riattivato la circolazione, sicuramente, dai Sandra. No Sandra, è Franca lei, Franca. Buona giornata e buon week, mi raccomando. Con la lambada in coma, eccoli qua.
1: Buongiorno Pier. È possibile ascoltare oggi Don't You Forget About Me di Simple Minds, magari completa con la batteria finale. Grazie. Angelo da Milano.
0: Se vuoi ti metto anche quando erano a cena prima del concerto e poi quando sono andati anche a letto, va bene, sentiamo questa, dai Angelo.

Grazie Cornelio, di nome di fatto, eccolo là, vedi. Ascoltati anche Come Back to Me degli Uriah Heep, là, se vuoi. Invece di sempre sentire Lady Black, Come Back to Me, ascoltatela, ascoltatela. La conosci almeno? No, Cornelio, Cornelio. Troppo forte davvero.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Pier, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 60 70 80. Volevo chiederti la meravigliosa Amen di Zucchero con magari anche Eric Clapton, giusto con una chitarrina leggera, leggera e meravigliosa. Buona giornata a tutti, Michele da Verona.
3: Ho sei cose nella mente, ma tu non ci sei. I'm

0: Se mi chiede, non fate fare niente di complicato a Eric Clapton. Eric Clapton va bene a suonare queste cose. Infatti l'hanno sempre chiamato il chitarrista lento, chissà perché. Grande pezzo comunque questo di Zucchero. E stavolta era un bel live, grazie Michele, con Eric Clapton.
1: Favoloso, buongiorno Super Pier, supereroe della musica anni 70-80. Stamattina sono una bella, sì. Ma è un riff spettacolare di una chitarra di Brian May, la canzone Bishu dei Queen, che sarà cantata da 30 secondi ma ci sono un paio di minuti di un assolo spaventoso di Brian May, qualcosa di spettacolare. È un po', credo non l'abbiano mai passata in radio, però se riesci che un paio di minuti spettacolare. Grazie caro, buona giornata.

0: favola, eh? Peccato che prima abbiamo sentito la ricrepa. Brian May è tutta un'altra roba, eh? Non è grande pezzo questo dei Queen. Naturalmente era Bijou, Bijou, Bijou, Bijou, nello senso della parola.
1: Buongiorno a tutti, sono la Cri di Verona. Oggi vorrei ascoltare Dancing Queen degli Abba. La

Grazie Cri, grazie, grazie. Da adesso il Green degli Abba. Ogni tanto li andiamo a pescare gli Abba, eh. Chi è che devo salutare qua? Marco da Milano! C'è Mick Mischel qua!

vedi, gusti sono gusti qua, eh. Gusti sono gusti. Passiamo dai Queen a Mick Mission, pensate. Va bene Marco, grazie per la All of You di Mick Mission. E a volte un po' di, sai, Italo disco non fa mai male. Tutto sommato siamo in Italia, e vabbè. Allora, cara Giovanna, che ti è venuto in mente questo pezzo di Mattia Basà? Si intitola Mister Mandarino, ecco.

0: Grazie Giovanna, Mr. Mandarina. Poco non la sentivo questa. Però quando sento la voce della Ruggero io, vabbè, sono... mi gaso, non so perché. Grandi Mattia Bazar.
1: 70-80 live.
2: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: canzone più bella dell'altra.
1: Una canzone più bella dell'altra.
2: 60, 70, 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Ciao ragazzaccio, sono Bruno da Milano. Mi piacerebbe ascoltare Holiday degli Scorpion, se possibile. Buona giornata.

grazie a Bruno di Milano per Holiday degli Scorpions. Ma qua ci sono da festeggiare 5 anni di matrimonio, giusto Maura? Cos'è che vuoi dire a tuo marito? Ti amo tantissimo, senti. E allora, shine on you crazy diamond.

Insomma, 5 anni di matrimonio non sono tantissimi, però è passata la crisi, no? Perché dicono che la crisi è al terzo anno, secondo, terzo anno, cos'è? Loro ne hanno già trascorsi 5, tranquilli, no? Shannon e Crazy Diamond, siete ancora a letto o siete già alzati? State facendo la colazione? Va bene. Io pensavo che steste a letto fino a stasera, minimo. Ma guarda chi c'è qua!

caro Bruno, saluto il mio amico Bruno Righetti. Che hai fatto oggi? Hai castrato il gatto, il cane e anche il canarino. Se vieni qua castro anche te, così facciamo, facciamo l'amplene, vabbè. Tanto ormai. Va bene, dai. La tramontana di Antoine, chi è che la voleva? Luisa, buongiorno. Ma come mai ti è venuto in mente Antoine qua, un pezzo del 68? Ah, perché questa è Radio 60, 70-80. Delle cose anni 60 ci stanno bene, no? Allora... Va bene, grazie per la tramontana. Dov'è Franco? Franco? Allora io ti faccio tanti auguri per la gara che stai per andare a fare oggi. Grandissimo tiratore al piattello il mio amico Franco, e allora lui... Dobbiamo dedicare una canzone molto particolare, quella di Vasco, che si intitola Dillo alla Luna, sì.

Allora Franco, prova a dirlo alla luna che vedrai che sicuramente ti porterà fortuna. Tanti auguri, buona gara, mi raccomando, non farmi fare brutta figura, non farmi fare brutta figura. Dillo alla luna e la Vasco.

Certo che sentite Zucchero insieme a Tom Jones è qualcosa di meraviglioso. Grazie, perché è molto richiesto in questi giorni, in queste settimane, Zucchero. Vabbè, grande concerto da andare a vedere, appena avete la possibilità fatelo. Maria Teresa D'Alignano, buongiorno. It's a driver's seat. Oh yeah. Steve in

0: bella dell'altra.
1: Una canzone più bella dell'altra.
0: Radio 60 70 80 News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova stretta del governo per contrastare baby gang, violenza e criminalità giovanile. Il Consiglio dei Ministri ieri ha dato il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Chi sbaglia paga, anche se minorenne, ha affermato sui social la premier Giorgia Meloni.
3: Comincio da un principio che noi stiamo cercando di affermare in ogni ambito: chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà loro nulla.
2: Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AVS. Ancora una volta scelgono la strada della propaganda e della repressione, rilancia il PD. E la segretaria Schlein torna a denunciare l'assenza di misure contro il caro prezzi. Sentiamo.
4: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina, che è tornata a costare più di 2 euro. Noi abbiamo fatto una proposta concreta: riattivare il meccanismo delle accise mobili per restituire ai cittadini quello che lo Stato sta prendendo come extra gettito IVA per i prezzi della benzina e dei carburanti, che sono schizzati alle stelle. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda.
2: Tredicesima notte consecutiva di raid americani contro l'Iran, colpiti centri di comando militari, depositi di droni e reti di comunicazione. 4 morti e 5 feriti in un attacco missilistico nel sud-ovest del paese. In risposta a Teheran ha colpito con missili una base americana ad Amman, in Giordania. Si indaga sulla morte di un bimbo di 18 mesi deceduto all'ospedale di Catanzaro, tra le ipotesi un batterio che avrebbe contagiato anche altri bambini, tutti dello stesso asilo di Tropea, ora posto sotto sequestro. Il servizio è di

0: Laura Carchidi.
1: Sarà l'autopsia a risolvere il giallo della morte di Angelo Pio, deceduto a soli 18 mesi all'ospedale di Catanzaro, dove è stato trasportato d'urgenza dopo che le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate. Nello stesso ospedale sono stati ricoverati anche altri 4 bambini che frequentavano il suo stesso asilo a Tropea. 3 di loro sono stati dimessi ieri. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'infezione da Clostridium difficile, un batterio che si trasmette per via orofecale. La dirigente scolastica Serena Miceli sostiene che l'infezione sarebbe arrivata dall'esterno. Questa tipologia di batteri, ha spiegato, non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il germ potrebbe aver infettato un bambino durante una visita ospedaliera antecedente ai recenti episodi e probabilmente la contaminazione è avvenuta tramite i fasciatoi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.
2: Giornata di possibili disagi per chi viaggia in treno, è scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato dal alcuni sindacati autonomi. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi, al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali, al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque, caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: altro capolavoro, altro lentaccio, altro pezzo da camera da letto. Vabbè, insomma, c'è il pezzo da divano, c'è il pezzo da salotto, c'è il pezzo da bagno e c'è il pezzo da camera da letto. Adesso You're My Everything, Susanna, è proprio da... Più che da camera da letto direi da materasso. Va bene, allora che dicevate di Zucchero voi? Parlavamo di Zucchero prima, molto molto molto richiesto per radio. Che è successo?
1: Che

0: Hai capito? Hai capito? Piace da morire.
1: Zucchero visto 2 anni fa San Siro, stupendo. Poi lui ha delle coriste super super stupende, bravissime.
0: Beh, è il palco che è magistrale, devo dire. È vero. Musicisti incredibili.

0: Allora, Remo, dov'è che ballano le tedesche? A San Benedetto di Lugana, il primo di agosto. Vabbè, qua mi scrivono, se chiedono zucchero è perché sono tedeschi. Ciao Frank! È vero, è vero. Abbiamo finito la giornata, abbiamo finito la settimana. Vi posso augurare un buon weekend, naturalmente questo rivolto a tutti gli ascoltatori del mattino. Ci aggiorniamo lunedì alle 7. Vi devo lasciare con un altro messaggio qua, con un altro disco. Noi ci aggiorniamo oggi alle 15 da Pierangelo. Una buona mattinata.
1: Buongiorno a tutti. Andrò a Bergamo. Allora, vorrei ascoltare cortesemente il pezzo dei Jackson 5.

Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: Su Radio 607080.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Chi aggredisce, rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Così la Premier Giorgia Meloni sui social dopo il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata caso per caso. Con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria, ha spiegato in conferenza stampa il ministro della giustizia Nordio. Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AVS. Ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione, invece di affrontare le vere cause del disagio giovanile, rilancia il PD. È di 4 morti e 5 feriti il bilancio della 13ª notte di raid statunitensi contro l'Iran. Sotto attacco i centri di comando militare e depositi di droni. Negli attacchi di rappresaglia Teheran ha colpito una base americana ad Amman in Giordania e in Bahrain. Ancora offensive incrociate tra Russia e Ucraina, droni di Kiev hanno colpito all'alba un magazzino vicino a San Pietroburgo provocando un vasto incendio, non si registrano vittime. Diverse esplosioni sono state segnalate nella notte anche in varie località della Crimea, inclusa Simferopol, dove un drone ha centrato un magazzino del principale operatore russo dell'e-commerce. Sul fronte opposto ieri pomeriggio le forze di Mosca hanno bombardato Zaporizhia, almeno 25 feriti, tra cui diversi bambini. Abbiamo 2 strade per questo inverno: porre fine a questa guerra con la Russia o una nuova escalation, ha affermato il presidente ucraino Zelensky, che la prossima settimana vedrà Trump durante la sua visita negli Stati Uniti. Possibili disagi per chi viaggia in treno: è scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato dalle sigle sindacali CUB-SGB. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia con caldo gradevole senza eccessi. Al mattino dominio del sole sulle regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio ancora dei fenomeni sulle estreme regioni meridionali. Al centro-nord splenderà sempre il sole praticamente ovunque. Caldo gradevole quasi su tutta l'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ridere
1: su Radio 60 70 80.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovo tassello del governo contro la criminalità giovanile. Ieri il via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge che cambia le regole sull'impunibilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Oggi deve essere accertata caso per caso, con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, ha spiegato il ministro della giustizia Nordio. Chi aggredisce, chi rapina deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni, ha affermato la premier Meloni. All'attacco le opposizioni, ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione, punta il dito il PD, AVS dal governo deriva autoritaria, interviene anche Save the Children. La violenza giovanile non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti. È attesa per oggi l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa a Bologna dopo un fermo di polizia. L'esame medico legale, affidato ad un pool di esperti, sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso dell'uomo. Intanto emergono nuovi dettagli sui concitati momenti precedenti alla morte. Nelle immagini estratte dalla body cam di uno degli agenti intervenuti e consegnato in procura, si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir sia su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto, sostiene il legale degli agenti, è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere la situazione. Importante per gli inquirenti sarà anche capire perché l'auto medica sia arrivata solo 30 minuti dopo la chiamata da parte degli agenti. Tragedia all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza della frazione di Coppito. La giovane allieva maresciallo della scuola ispettori e sovrintendenti è ricoverata in rianimazione all'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi, è morta nella notte. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, al momento non si esclude alcuna ipotesi. Ed è tutto, a più tardi.
0: Ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora, a parte uno che mi ha scritto, ma vabbè, tutti che mi vogliono spiegare che cos'è l'algoritmo, no? Con Google davanti è facile. Comunque chiamatemi e me lo spiegate, se non è, non è un problema. Poi volevo dire, uno mi ha scritto: catavolo, si vede che non capisci niente di calcio, infatti tifi Juventus. Adesso io sono ignorante in tutti un sacco di cose, anche a livello calcistico sono ignorante, la mia squadra fa schifo, va benissimo tutto. Però adesso non fare il fenomeno, perché se no mi tiro fuori le carte. Se tiro le carte poi ti faccio fare una figura. Perché io potrei chiamare in diretta un allenatore di calcio a livello mondiale e farti sbugiardare da lui, cioè dire che tu non capisci una mazza, cioè non mi far parlare, dai, non mi far tirare fuori le carte da gioco, e dai, no, perché allora io conosco un allenatore molto a livello mondiale, non italiano, che mi ha detto che l'allenatore di calcio conta il 20%, cioè su una squadra il 20%, perché mi fa: secondo te io vado ad allenare, adesso ha fatto un nome, non posso ripetere, se no penso che la Cremonese, per dire, no? E secondo te io con la Cremonese vinco il campionato? È impossibile. Se contasse più del 20-30%, e allora avrebbe delle grandi possibilità la squadra. E poi ci sono quei rarissimi casi, insomma, che gira tutto bene, così, ma la maggior parte dei casi chi vince i Champions e via dicendo sono giocatori fortissimi. L'allenatore è un 20%. Adesso non mi fate nervosire, se no ti chiamo e ti sbugiardo davanti con lui. Che, dai, su, dai, non fare così, su.
3: Fa così.
2: Allora, mi hanno mandato un frame, come si dice? Un frame. Una frenata, insomma, una l'uomo ragno che andavo dopo per fare l'uomo ragno. Ma non vi siete fissati stamattina con l'uomo ragno. Allora, praticamente c'è uno che sta guardando una partita di calcio con la moglie. A fianco c'ha una tifosa, aspetta, vediamo se riesco a capire dalla maglietta tette, americana, no, perché c'ha vedete, una bellissima donna, una bellissima ragazza, una giovane, bella, un seno esagerato. Lui avrà una sessantina, 60, 70 anni, la moglie a fianco, anche loro con la maglietta che tifano America, si può dire?
3: America.
2: Che poi dico una cosa sull'America, vabbè, comunque. A un certo punto lui si gira e guarda il seno della donna a fianco, della ragazza a fianco, ma chi non l'avrebbe fatto, voglio dire. A un certo punto la moglie si gira, gli prende la faccia con la mano e gliela gira dall'altra parte, cioè della serie, capito? Il VAR ha confermato, qui il fallo c'era. No, nel senso che è stata rivista rallenti e il VAR ha confermato il fallo. Certo. Andiamo avanti. No, ragazzi, comunque noi maschi siamo veramente. Siamo ignobili. Sì, perché io sono convinto che se una donna gli mette a fianco un uomo bello, non è che sta lì, si gira e gli fissa il. Ah, veramente fanno così? No, nella maggior parte dei casi no, Noi uomini tutti, anche quelli non. Anche i Peter dell'uomo ragno. Sì, quelli. I biologi, gli andrologi, quelli, i bibliotecari, anche quelli, anche il prete, dai, su, anche il prete, una sbirciata gliela dà, dai, su, non, dai, su, come si fa? Non, ma solo per la forma, insomma. Andiamo avanti. In Spider-Man 2002.
3: Andrea, credo che Spider-Man devi commentarlo dopo.
2: Dopo, vabbè, allora basta. Aspetta un attimo. Che è morto, dai. Basta.
4: Andrea.
3: A tavolo.
4: Show. Su Studio Più.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ieri sera ho detto a mia moglie: se mi tradisce con un altro, ho fatto bene? Allora, innanzitutto è sempre lo stesso, cioè non è un altro, è sempre lo stesso, cioè è sempre lo stesso amante. Allora, uomini, rassegnatevi e pensate una cosa bella, non pensate alle corna, perché le corna ce le abbiamo tutti, cioè la donna prima o poi le corna te le fa, cioè stai sereno, stai tranquillo, che non... L'importante è quando ti arriva il pensiero delle corna, lo accartocci e lo butti via.
3: Certo.
2: Si fa anche in analisi, se è vero. Lo le disegni e poi le bruci. Sì, oppure le sotterri, si fa in analisi, lascia stare, tu non sei ignorante come una capra, non sai niente. Non
3: certo.
2: È. Vabbè, comunque, rassegnate. Quando la donna ti dice no, assolutamente no, è già andata. È già andata. Oppure cosa fa? Fanno finta di no, ma io ti amo troppo, ti lascio perché ti amo troppo. Quando la donna gli dice ti amo perché ti amo troppo, è già con un altro, stai sereno, ma no, ma cosa dici, ti amo troppo? Allora, se tu ami tanto una persona, ma come fai a lasciare? O questo ti mena, ti lega alla sedia e ti sevizia, ti dà delle testate, se no non vuoi lasciare uno perché lo ami troppo, cioè non una puttana, cioè una cosa senza senso, non ha senso, però ci sono quelli, no, facciamo una pausa e poi dopo ci riprendiamo, così chiudi la storia con l'amante in qualche modo e poi dopo ci riprendiamo. È cornuto sempre con noi. Vabbè, non parliamo di corna, ragazzi, che siamo tutti consapevoli di averle. L'unico consiglio che ti posso dare io è non rimanere in porta, cioè non no, se rimani sotto la porta sbatti con la testa, capito? No, ha un doppio senso questo. Mio padre mi diceva sempre: ma tu non rimanere in porta. E io dicevo: ma cosa vuol dire non rimanere in porta? Cioè, ma all'attacco pure tu, cioè, non è che stai lì a prendere un'altra palla. Che fai? Aspetti l'altra pallonata, aspetti le altre corna, aspetti, le vuoi parare,
3: le vuoi parare.
2: Lascia stare, vai all'attacco anche tu, lascia la porta libera, stando libero o chiuso, guarda, nel senso, lasci la porta libera e vai anche tu all'attacco. Vai all'attacco. Vedrai che al massimo pareggi. Andrea, se arrivi in ritardo di mezz'ora per gli esami del sangue, Achille, che gli fanno? Gli smontano e gli rimontano ogni mattina gli organi? Allora io c'ho la clinica qua vicino casa, e quindi ho fatto velocissimo. C'ho anche il cerotto al braccio, vedete, con l'ovattina, non è che è finto, l'ho messo.
3: Ma che finto?
2: Studio accanto.
3: Ma cosa?
2: No, questo è il nastro bianco, quello tipico, proprio che poi devi strappare velocemente con tutti i peli attaccati, che non ce l'ho, però qualcosa c'è, un po' di peluria ce l'ho, quindi venivano attaccati. Allora, volevo dire una cosa, vabbè, andiamo avanti.
3: Dai.
2: Che a tavolo, una donna che dice insomma cose.
3: Cosa?
2: Dice, ma no, dice cose che non si possono leggere. Non si possono leggere. Vabbè, andiamo avanti. Mannaggia, la miseria, ma
3: leggila allora.
2: No, ma io dice, uno si butta a destra, nel senso, che fai?
3: Si butta a destra.
2: Ugo, se ti pago 456 euro, puoi sniffare del Teflon?
3: Ma anche per 4,50
2: 4,56
3: ma i 6 euro li lasci
2: 450 euro, perché lui, allora i 6 euro lui, pensate il cervello, dico com'è ingannato, cioè nel senso com'è anziato, cioè nel senso i 6 euro l'hanno fatto pensare, quindi lui ha detto no, toglili, capito? No, 4,50, deve avere le cose chiare nella testa, non può esserci. Allora, ma non rispondere nemmeno a questa gente che a tavolo che ti scrive queste cose, lo so, hai ragione, però io sai che leggo tutto, sono, poi li blocco, li blocco anche nel cervello. Vabbè, allora facciamo così, mettiamo una canzone e poi io basta, metto solo canzoni stamattina.
0: Andrea Tavolo Show su Studio Più, non ci resta che
1: Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok salute e benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok salute e benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. L'estate è la stagione perfetta per mostrare un tatuaggio, ovviamente, ma non sempre è il momento ideale per farselo. La combinazione da raggi ultravioletti, caldo, cloro, salsedine e sudorazione intensa può infatti compromettere il processo di guarigione e la qualità finale del tatuaggio, soprattutto nelle prime settimane successive alla sua realizzazione. Il tatuaggio non è solo una forma di espressione artistica, ma anche una procedura dermatologicamente invasiva che comporta l'inserimento di pigmenti nel derma attraverso microtraumi cutanei. Per questo motivo, come sottolineano gli esperti, è fondamentale trattarlo con la stessa cura che si riserverebbe a una ferita chirurgica superficiale. Uno degli errori più comuni che vediamo d'estate, spiega Adriano Lodovico Amoretti, in arte Vico, tatuatore e organizzatore della Torino Tattoo Convention, è esporsi al sole o fare il bagno in mare subito dopo essersi tatuati. Molti pensano che basti coprire la zona con una crema o una garza, ma la verità è che nei primi giorni il tatuaggio è un tessuto infiammato che deve essere protetto da qualsiasi stress esterno. Calore, sabbia, cloro e raggi UV possono rallentare la guarigione, alterare i colori e aumentare il rischio di infezioni. Per proteggere la pelle e l'inchiostro durante i mesi estivi è utile seguire alcune indicazioni basate su principi dermatologici e immunologici. Ecco i 5 consigli fondamentali da mettere in pratica secondo gli esperti, sempre con il supporto della letteratura scientifica. È fondamentale ricordare che nei primi 10-15 giorni dopo il tatuaggio non bisogna applicare alcuna protezione solare perché la cute è ancora lesa. I filtri UV infatti contengono agenti chimici o fisici che, se applicati su pelle non integra, possono penetrare in profondità e causare dermatiti da contatto o ritardare la riepitelizzazione, quindi la guarigione. Una volta completata la guarigione, invece, la protezione solare diventa imprescindibile. I raggi UVA e UVB possono degradare i pigmenti, in particolare quelli rossi, gialli e verdi, attraverso un processo di ossidazione fototermica, causando sbiadimento, alterazione cromatica e perdita di definizione. Il nostro consiglio, sottolinea sempre Vico, è usare una protezione ad ampio spettro con SPF 50 resistente all'acqua e riapplicarla ogni 2 ore, soprattutto se si suda o si fa il bagno. La protezione va considerata una barriera quotidiana, non una soluzione occasionale. Allora, poi, mantenere la pelle ben idratata non è solo una questione estetica, ma una vera e propria esigenza funzionale. Una cute secca, un turnover cellulare più lento, una maggiore predisposizione a desquamazione e una ridotta elasticità. Quindi via con le creme emollienti tipo pantenolo, burro di karité, glicerina, ceramidi e aloe vera. Ancora vediamo detersione delicata per i tatuaggi in estate, sempre con un pH cutaneo importante tipo 5,5. E poi ancora vediamo esfoliazione solo dopo la completa guarigione. L'esfoliazione va fatta solo quando il tatuaggio è perfettamente visibile senza segni, quindi mi raccomando, non esagerate. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: C'è un bar, ci hanno mandato una foto di un bar che io non riesco a leggere il nome del bar perché è Rotin Rotin sì. Hai capito? Non Rutti, ma Rotti proprio Rotin Vabbè, è un bar particolare c'è la vetrina, dentro non c'è nessuno adesso non non vedo clienti seduti più che altro però vabbè non è, beh, mi sembra anche normale, chissà come mai non sono seduti tutti in piedi

0: pensa questa canzone rifatta per il bar che ho detto prima. È la porta, quando apri la porta di questo bar. Allora, c'è un mio amico che vende scarpe, ha fatto un annuncio: servono clienti, esperienza non necessaria, ok? Grazie. No, magari qualcuno va in questo negozio, magari dice: ma non c'ho esperienza per comprare delle scarpe, non serve l'esperienza. Non... Vai, entra tranquillo senza esperienza. Posso schiacciarti la testa?
1: Ma perché?
0: Per vedere se esce qualcosa. Posso?
2: Cioè,

0: La canzone è molto bella, ragazzi, però se la mettiamo tutta poi la gente dice: Madonna, troppo bella, troppo bella, troppo bella. Non posso ascoltare nient'altro. Ugo deve aprire un bar a Sirmione. In che senso?
1: No, ma no, no.
0: Lui li apre tutti i bar, non è... li apre tutti. Va a farsi caffè dappertutto. Non so quanti caffè prende, ma
1: no,
0: almeno...
1: no, non va, ma sai che non vado nei
2: ma
1: bar?
2: Ma veramente?
1: Non lo faccio a casa.
2: Ma dai!
1: Sì,
2: Ma stai per... ma incredibile!
1: Sì, sì, al bar vado proprio dei miei amici di fronte, che saluto, il bar Cioccolato.
2: Ah, il bar Cioccolato, saluto anch'io, sì.
1: Che è una pasticceria, credo sia una delle più buone di Sirmione,
2: ma d'Italia penso.
1: E vado lì a prendere il caffettino con Rio, col cane.
2: Con Rio, col cane. Ma che lui lo prende senza zucchero?
1: No, lui non lo prende.
2: Ah, lui non lo prende. Ma che carino questo racconto, veramente mi sono quasi emozionata, veramente.
1: Ma che, scusi,
0: ma vai una. Allora, ragazzi, dobbiamo salutare questi racconti che fa Ugo, no? Col cane.
1: No, ma detto,
0: è bello. Ma tu dovresti fare un libro,
1: libro?
0: Sì, un diario. Fai il diario. Io e il mio cane. Io e il mio Rio. Capito? Io e il mio Rio.
1: Io e il mio Rio.
0: Rio e me, capito? Che ne
1: no,
0: so?
1: Io e il mio Io mi piace di più.
0: Io e il mio Io.
1: Io e il mio Rio.
0: Rio. Allora, vorrei parlarvi di Cyrano de Bergerac.
1: Ancora, ma sono tre giorni. Non devi dire.
0: Non abbiamo il tempo, non so perché mi viene in mente solo alla fine, non capisco.
3: Non ci resta che ridere
4: su Radio 60 70.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Vorrei fare una maglietta con scritto per combattere, diciamo, questo cambiamento genetico, perché ormai siamo mutati, cioè siamo mutati, non c'è più l'essere umano uomo e l'essere umano donna, ormai siamo tutti un genere unico, genere fluido, no? Si dice, no? Siamo fluidi, tutti fluidi siamo, ma abbiamo perso un po', diciamo, le forme con la chirurgia plastica, con tutti questi massaggi. Adesso c'è la crioterapia, l'ozonoterapia, la spinaterapia, la spina. Attacchi la presa con tutto bagnato con la spina. Comunque non lo fate, però ecco, non si capisce più niente, veramente. Cioè, l'essere umano non ci piace, non ci piacciamo più, e abbiamo deciso di cambiare. E quindi la genetica umana è cambiata, siamo completamente diversi. Io a volte vedo cose che dico, ma mi sorprendo ancora. Mi ricordo questa donna, cioè, senza sorriso, che di una certa età, anche fatta bene, ma era completamente tirata. Non so se dietro c'erano dei nani cinesi dietro al posto delle, sai che le donne hanno quei pinzettoni per i capelli. Ho detto, ci avrà un pinzettone dietro enorme che gli tiene tutta la pelle, oppure c'è una 7-8 lungo la schiena, capito, che la tira. No, la cosa, quando mi sorrideva non capivo se era incavolata con me o mi stava sorridendo, perché l'occhio era appallato completamente, così, immobile così, e il sorriso grosso modo era questo.
3: Non la faccia!
2: Non capivo se era Joe Cocker. Come si chiama? Il Cocker.
3: Il Joker.
2: Joe
3: Cocker.
2: Allora io farei una maglietta che venderemo poi in tutti i mercatini cinesi. Io sono per la chirurgia etica. Bisogna rifarsi il senno.
3: Lo so che
2: tu non le puoi capire queste cose, perché sei leggermente più ignorante di noi. Leggermente.
4: Senno...
2: Diciamo che la classifica dell'ignoranza è primo te, secondo Ugo, o io a pari merito con Ugo, diciamo, ecco, siamo ignoranti. Cioè, Andrea, siccome per un po' non potevo ascoltarvi, come mai siete passati dalle 6 alle 9 negli ultimi anni?
3: Ma scusa,
2: quanti anni è che sono dalle 6 alle 9? 10?
3: Dal 2015,
2: 11 anni. Ma sono 11 anni che non ci ascolti. Alla faccia del bicarbonato di sodio. Che poi il bicarbonato adesso sta tornando in voga, ma io mi ricordo che mia nonna col bicarbonato faceva qualsiasi cosa, ti smacchiava la faccia, ti sbiancava i denti, ti puliva, sgrassava le pentole, le macchie difficili nella doccia, puliva il sedere dei bambini col bicarbonato, la frutta, la verdura, con qualsiasi cosa. Poi è stato bandito, anche perché costava troppo poco. Adesso sta tornando un po' in voga il bicarbonato di sodio, tu lo vedi negli scaffali trema, dici, madonna, prendono anche a me. Prima non lo considerava nessuno, stava tranquillo, rilassato, nessuno lo considerava, c'erano tre pezzi e rimasti lì per 20-30 anni, proprio si facevano gli affari loro, anzi sbeffeggiavano gli altri prodotti, guarda che ti prendono, guarda che ti consumano, no. Lo smacchiatore, per esempio, no? piangeva mentre
3: piangeva
2: sul carrello, aiutami bicarbonato, salvami, non posso, mi dispiace. Adesso il bicarbonato, tutti che comprano il bicarbonato si fanno qualsiasi cosa, si sbiancano i denti, si fanno le macchie, le cose, la pelle più liscia, quella siamo strani, veramente, siamo veramente strani. Vabbè, Achille,
3: Andrea, chiedo scusa, c'è la pubblicità,
2: ragazzi, e purtroppo dobbiamo mandarla, altrimenti qua non prendiamo soldi, già ne prendiamo pochi, non... Ecco, voglio come si dice, voglio rassicurare tutti, Achille non prende soldi e neanche Ugo,
3: certo.
2: Io pochi, quindi non state tranquilli, no? Perché magari uno dice, ma questi prendono i soldi per dire queste cose, no, poca roba, diciamo divertimento.
0: Non ci resta
1: Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Si torna negli anni 60 in questo appuntamento, precisamente nell'estate del 1964, qui su Radio 60-70-80 con le classifiche del passato. Era una Hit Parade che aveva al primo posto un Gianni Morandi, il primo in grande forma e poi anche Dannata, che ascolteremo tra qualche minuto, quindi Adriano Celentano con Il problema più importante al punto numero 2 e Richard Anthony con Cin Cin al punto 3, con John Foster a seguire Amore scusami alla numero 4. Ma giù un po' più giù in classifica c'è al punto 6 un 45 giri che rappresenta un po' una svolta per questo gruppo che poi era italiano. Hanno esordito spacciandosi per caraibici sudamericani facendo il verso a Los Hermanos Rigal e si sono infatti chiamati Los Marcellos Ferial. All'inizio pensavano tutti che fosse un gruppo di provenienza straniera e quindi ebbero anche un discreto, più che un discreto successo. Poi però la cosa venne a galla, però il pubblico ormai aveva cominciato ad amarli e si confermarono con la pubblicazione di questo disco che si intitola Sei diventata nera e che troviamo alla posizione numero 6 e oggi lo riascoltiamo naturalmente, Los Marcellos Ferial.

E non si può attraversare l'estate del 1964 senza ascoltare la canzone regina di quel periodo, come dicevo poco fa, Gianni Morandi con In ginocchio da te.

0: Noi ci ritroveremo fra un'ora circa qui, non prima però di avervi letto un'altra bella frase di Pam Brown che riguarda l'inizio di una nuova vita. Quindi se qualcuno di voi si trova in quella situazione, ascoltate bene queste parole. Se ritieni che i tuoi sbagli abbiano distrutto la felicità, accettalo, mettilo da parte, impara e vai avanti. Non puoi ridare forma al passato, ma puoi creare il presente. Ci sentiamo tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si allarga la guerra in Medio Oriente dopo la 13ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran. I droni di Teheran questa mattina hanno colpito una base militare americana ad Erbil nel Kurdistan iracheno. In precedenza missili iraniani avevano bersagliato altre basi USA in Giordania e Kuwait, sirene d'allarme anche in Bahrain. Nella notte raid americani contro i centri di comando militari iraniani e i depositi di droni con un bilancio di 4 morti e 5 feriti. Sullo sfondo del fuoco incrociato, le nuove minacce tra Washington e Teheran. Il ministro degli esteri Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo. Il riferimento è alla dichiarazione di Trump, secondo cui, a partire da subito, tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani che gli USA detengono e controllano. Allarme incendi in Francia e Spagna a causa dell'ondata di caldo estremo che sta coinvolgendo l'Europa meridionale, causando l'evacuazione complessiva di circa 30.000 persone. A Cap Ferret, nella costa atlantica vicino Bordeaux, circa 400 persone hanno lasciato in barca la penisola a causa di un rogo che ha mandato in fumo quasi 9.000 ettari di vegetazione. Al via oggi il primo grande esodo di quest'estate 2026, sarà un fine settimana da bollino rosso sulle strade con ben 27 milioni di veicoli in viaggio. Viabilità Italia prevede una situazione complicata soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E gli italiani si trovano a fare i conti anche con il caro carburanti, spinti dalla risalita del prezzo del petrolio. In 3 settimane, denuncia il Codacons, che cita i nuovi dati diffusi dal Mimit, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il più 15%, e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi. Ci ha pensato a lungo, ma nella notte è arrivato il no di Guardiola alla proposta di diventare commissario tecnico della nazionale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento, ha detto il catalano, che già al termine del decennio alla guida del City aveva da tempo palesato l'intenzione di prendersi un periodo di pausa. Adesso in casa Italia sembra essere questione di ore l'investitura di Andrea Pirlo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
1: E siamo tornati all'interno di un'estate importante nel racconto che ci viene fatto dalle classifiche del passato. Estate del 1974, è un'estate in cui si vede il ritorno di Claudio Baglioni alla produzione discografica, viene lanciato il suo quinto album ed è un Claudio Baglioni alla ricerca del successo già conosciuto con questo piccolo grande amore. Ha avuto una delusione con il 33 giri immediatamente successivo e quindi aveva proprio fatto lo sforzo massimo per recuperare la vena che aveva generato questo piccolo grande amore. Aveva in mente di fare un'opera rock, si era intestardito con questo progetto, era volato all'estero e nell'ambito di questo percorso incontra Vangelis, che era il batterista degli Aphrodite's Child, e col quale collabora. Vangelis produce questo disco e ne esce una opera bellissima che ovviamente torna da protagonista anche nell'Hit Parade. E il pezzo che ascoltiamo insieme è uno dei suoi più famosi. E tu, Claudio Baglioni.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

È il terzo posto occupato da Claudio Baglioni in classifica in quell'estate e aveva già cominciata la sua rincorsa verso la posizione numero uno, che in quel momento era occupata da un bellissimo brano che adesso andremo subito ad ascoltare e che arriva subito dopo la pubblicazione di Vado Via con la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Siamo nel 1974 e la carriera di Drupi si sviluppa e passa ovviamente attraverso questo disco che ne consacra la sua qualità. Partecipa infatti a Un disco per l'estate e arriva secondo, e naturalmente inizia a scalare le classifiche con questa Piccola e fragile.

0: salutare tuffo nei ricordi con questa annata 1974 che si è chiusa con la canzone di Drupi, Piccola e Fragile, e regina in quel momento della nostra hit parade. Si chiude il nostro incontro, noi ci ritroveremo fra un'ora circa, ma non prima di avervi lasciato questa frase che mi sembra veramente azzeccata per trovare la motivazione ogni giorno. Ogni mattino, quando ti alzi, ringrazia Dio perché hai qualcosa da fare che deve essere fatto, che ti piaccia oppure no.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova serie di attacchi delle forze americane contro l'Iran, che risponde colpendo con droni e missili obiettivi statunitensi nel Golfo. Intanto, dopo la minaccia di Trump dei risarcimenti alle navi colpite con i fondi iraniani congelati, Teheran avverte: sarebbe un precedente esplosivo. Facciamo il punto con Alessio Galea.
2: Dopo la 13ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, i droni di Teheran hanno colpito questa mattina una base americana a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Nella notte, 4 morti e 5 feriti nei raid americani lanciati nel sud-ovest dell'Iran, che in risposta ha bersagliato con missili le basi statunitensi in Giordania e Kuwait. Sullo sfondo del fuoco incrociato si rialzano anche le tensioni diplomatiche. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo, riferimento alla dichiarazione di Trump secondo cui, a partire da subito, tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con fondi iraniani detenuti dagli Stati Uniti.
1: Francia in fiamme, centinaia di persone sono state evacuate via mare dalla penisola di Cap Ferré sulla costa atlantica vicino Bordeaux a causa di un vasto incendio boschivo. Le fiamme stanno avanzando rapidamente fino ad interessare oltre 8.700 ettari di terreno, disposta all'evacuazione anche di migliaia di turisti da campeggi e case vacanza sulla costa atlantica sud-occidentale, sempre a causa degli incendi. Sorpreso a rubare, è stato accoltellato dal proprietario di casa dopo una colluttazione. È accaduto a Ramacca, nel Catanese. L'uomo, 37 anni, è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, dove è piantonato. Si trova in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta della Federcalcio di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Sentiamo Jenny De Gaetano.
3: Questo matrimonio non sa da fare. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro. D'altra parte, Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di voler si dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali, non avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto. Se lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, saldo Andrea Pirlo, ma vietate escludere sorpassi all'ultima curva.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio 60, 70, 80. By Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Le classifiche del passato. C'era una volta. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Siamo tornati nell'estate del 1984, siamo verso la fine del mese di luglio con il racconto che facciamo quotidianamente qui da Radio 60 70 80 delle classifiche di tanto tempo fa. E è un'estate importante perché l'esordio musicale di Raf lo porta subito al numero uno e ci rimane per parecchio tempo con un pezzo che è Self Control, che ha fatto poi il giro di tutta Europa e procurandogli anche diverse soddisfazioni. Quindi al punto numero due c'era Gianna Nannini con Fotoromanza, seguita dai Treni di Tosör di Alice e Franco Battiato, nonché al quarto i Frankie Goes to Hollywood di Relax. Ma giù, in fondo alla classifica, verso il numero 10, troviamo un artista di Bristol che ha conquistato tutta l'Europa con questo suo singolo, è veramente stato anche la numero uno delle single charts, e lo troviamo anche nella nostra Hit Parade, ovviamente. Wouldn't It Be Good, Nick Cash.
0: C'era una volta Hit Parade.

L'estate del 1984 è stato un momento importante anche per gli Industry, che da Long Island partono alla ricerca del successo e lo trovano. Esordiscono con il disco I Won't Let the Sun Go Down on Me, e poi l'anno successivo, cioè questo, il 1984, raggiungono il top con State of the Nation, e sono gli Industry.

0: Una bellissima estate, quella del 1984, che abbiamo ricordato qui con le classifiche di tanto tempo fa, che per il momento entrano in stand-by. Ci risentiremo tra un'ora circa, come di consueto. Ricordatevi che potete scaricare l'applicazione di Radio Studio Più e all'interno trovate tutto quanto serve per arrivare anche sino a noi. Vi lascio con una frase molto importante, scritta da Harriet Baker Stowe, che poi era l'autrice della capanna dello zio Tom, vissuta durante il 1800, fra 1811 e 1896, ed è veramente molto importante, perché dice: quando ti trovi alle strette e tutto va contro di te, tanto che ti sembra di non poter resistere neanche un altro minuto, non mollare, perché quello è proprio il posto e il momento in cui la marea cambierà.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova serie di attacchi delle forze americane contro l'Iran, che risponde colpendo con droni e missili obiettivi statunitensi nel Golfo. Intanto, dopo la minaccia di Trump dei risarcimenti alle navi colpite con i fondi iraniani congelati, Teheran avverte: sarebbe un precedente esplosivo. Facciamo il punto con Alessio Galea.
2: Dopo la 13ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, i droni di Teheran hanno colpito questa mattina una base americana a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Nella notte, 4 morti e 5 feriti nei raid americani lanciati nel sud-ovest dell'Iran, che in risposta ha bersagliato con missili le basi statunitensi in Giordania e Kuwait. Sullo sfondo del fuoco incrociato si rialzano anche le tensioni diplomatiche. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo, riferimento alla dichiarazione di Trump secondo cui, a partire da subito, tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con fondi iraniani detenuti dagli Stati Uniti.
1: Francia in fiamme, centinaia di persone sono state evacuate via mare dalla penisola di Cap Ferré sulla costa atlantica vicino Bordeaux a causa di un vasto incendio boschivo. Le fiamme stanno avanzando rapidamente fino ad interessare oltre 8.700 ettari di terreno, disposta all'evacuazione anche di migliaia di turisti da campeggi e case vacanza sulla costa atlantica sud-occidentale, sempre a causa degli incendi. Sorpreso a rubare, è stato accoltellato dal proprietario di casa dopo una colluttazione. È accaduto a Ramacca, nel Catanese. L'uomo, 37 anni, è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, dove è piantonato. Si trova in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta della Federcalcio di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Sentiamo Jenny De Gaetano.
3: Questo matrimonio non sa da fare. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro. D'altra parte, Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di volersi dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali, non l'avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto. Se lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, saldo Andrea Pirlo, ma vietate escludere sorpassi all'ultima curva.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Va bene, a volte mi viene in mente il sabato del villaggio, che si apprezzava molto di più il sabato che la domenica, perché sapevi che la domenica potevi dormire, e il sabato te lo godevi alla grande. Adesso ci si gode anche il venerdì sera. Va bene, musica bella e pimpante sino alle 18, 351 351 1000. Attenzione, lo ripeto, è un numero di WhatsApp e i WhatsApp vocali devono essere piuttosto stringati, molto concisi, ragazzi, altrimenti ce li tagliano. Vai, vai, vai. Allora, si comincia a ballare, vabbè, lo facciamo con Candido e subito con questa grande jingle.

0: Stai già facendo le prove? Che ti devi mettere stasera? Tacchi alti? No, non va bene. Se ti metti i tacchi alti non puoi ballare queste robe qua. Devi essere proprio, eh. Lui sta facendo la prova delle strobo invece. Van bene quelle? Perfetto, le strobo vanno bene. L'impianto l'abbiamo provato, è perfetto, siamo a posto.
1: Sono Riccardo da Padova. E

0: Riccardo, abbiamo incominciato prima con Candido e con Gingo, poi con questo Big Blow di Manu Dibango, così siamo a posto. Le gambe si sono scaldate qua, i muscoli pure, siamo a posto, è un pomeriggio da ballerini questo. Grazie, grazie. Chi c'è ora? Vincenzo?
1: Buongiorno,
0: dov'è?
1: Sono Vincenzo da Torino. Senti, mi faresti passare un pezzo di Johnny Welkin? Il titolo si chiama In Zaire. Grazie. Ciao, buona giornata. Oggi sono stato diretto, eh. Ciao.
0: Vedi, così bisogna fare, così bisogna fare. Perché se fate i messaggi troppo lunghi, vengono automaticamente tagliati, perciò, vabbè. In Zaire, Johnny Welkin.

0: Allora oggi per gli italiani li teniamo un po'. Teniamo un po' lì, Li ascoltiamo più avanti perché pomeriggio è molto danzante, devo dire. Imsaia, Johnny Wagling, grazie a Vincenzo.
1: Buongiorno Pierangelo, Marco da Concesio. Oggi chiedo se è possibile ascoltare per favore i Jethro Tull con Aqualung. Un saluto a te, un saluto a tutti quanti e un buon fine settimana.

Ecco Aqualung dei Jethrotal. Grazie Marco. Allora, come si prospetta fine settimana? Bello a livello meteorologico, sì, con temperature, mi stanno dicendo qui, ancora gradevoli, perché da settimana prossima arriverà di nuovo un caldo infernale, lo sapevate? E allora un bel rock and roll, Emanuele, dei Led Zeppelin.

0: Pomeriggio molto movimentato, molto molto molto devo dire. No, sto ridendo perché sto leggendo anche un po' tutti i WhatsApp che arrivano. Era Rock and Roll dei Led Zeppelin. Grazie Emanuele, buon pomeriggio a te. Via.
1: Prima cosa, un buon weekend a tutti. E seconda cosa, volevo chiederti se mi mettevi quella canzone che fa. Che non mi ricordo mai come si chiama, ma tu hai già capito qual è. Ciao e buona giornata a tutti.
0: Salutiamo Pier da Samarate. Mettiamola. È popcorn questo. Della strana società.

0: Allora, caro Pier, ce ne sono tante di versioni di popcorn, però questa è quella forse più carina, dai. La strana società. Fa venire voglia di ballare questo disco.
1: 60-70-80, live.
2: Radio 60-70-80, by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60-70-80, by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pierangelo, sono Ermanno. Oggi ho fatto un salto ma molto indietro nel passato. Mi faresti ascoltare Verona Beat dei Gatti di Vicolo Miracolo? Grazie mille e buona giornata a tutti.

0: canzone che abbiamo dedicato anche a tutti gli amici di Verona, dai. Verona Beat, i gatti di Vicolo, miracoli, vabbè. Grazie hermano per averla richiesta, Dov'è questo? È a Luino?
1: Ciao, pensa a te, guarda. Noi siamo qui a Luino, bellissima giornata, c'è un'acqua splendida. E so qua il mio amico Tartaglia, Umberto, che si aiuta di gattiare sui Michelazzi, sempre dicendo tartagliano. Ciao Pier, buona giornata, grande.
0: Allora, buon weekend lì a Luino, bellissimo posto, e in effetti stanno bene lì loro, hai capito? Eccola qua. E ancora una volta,

0: Meno male Bruno che mi hai richiesto mica Lizzi, perché se mi chiedevi Morricone dovevo fare Piripero. E lo chiamavano Trinità e continuavano a richiamarlo Trinità e continuavano a morire, perché sotto i colpi di Trinità non c'era nulla da fare. Buon weekend a voi ragazzi, con Trinity era Franco Michelizzi.
1: Oggi volevo dedicare il ragazzo della via Glucca, mia figlia Asia, che da Milano, come sai, è tornata dalla movida di Milano alla tranquillità della campagna, e ovviamente lei non è che ci sta proprio benissimo, però questa canzone la dovrebbe far un attimino riflettere.
0: È vero, c'hai ragione, c'hai ragione. Però sai, quelli che sono abituati a stare nel fracasso della movida, poi dopo

0: Vedi la movida milanese qua, che mi dicono? Che mi dice lui?
1: Della Farenza Fasulla, della movida di Milano. Mamma, mamma. L'ho conosciuta, l'ho vissuta, quanta falsa apparenza. Va bene, dai. Ciao Pier! Buona giornata, buon fine settimana.
0: Vabbè, però i giovani, la vivono ancora, dai. La vivono ancora. Questa movida va vissuta, dai, perché altrimenti i giovani che fanno? Allora Asia, stai tranquilla lì in campagna, stai lì bella tranquilla con la mamma, e lascia stare il casino, lasciala stare. Vedi, si sta bene lì. Un buon ragazzo di campagna, te lo ricordi?
2: Ciao Pirandio, sono Fabrizio Ancona. Oggi ti faccio per la prima volta una richiesta di una canzone italiana. Te l'ho chiesto sempre tutte straniere, se mi potevi mettere Donna amante mia di Umberto Tozzi. Grazie, ciao.

0: Allora mi fa morire quando dice scoiattolo impaurito. Mamma mia, ragazzi. Donna amante mia, questa è la Tozzi, grazie Fabri. Spazio di leggero di musica italiana, ancora un disco, che c'è qua?
1: Buon pomeriggio a tutti gli amici in ascolto. Oggi mi piacerebbe ascoltare un brano che ogni volta che lo sento mi mette sempre allegria. E parliamo di Singapore, dei Nuovi Angeli. Grazie, un abbraccio.

0: i vecchi angeli, non sono i nuovi angeli, i vecchi angeli, 1972, Singapore, mazza ragazzi.
1: Ciao Pier. Dai, richiamo a tutti i colleghi che stanno rientrando, che alle 4 c'è blocco, un buon rientro a tutti i colleghi camionari, se ce l'hai lì da qualche parte, in alto mare della Beltre. Buon rientro a tutti i colleghi, ciao Claudio da Verona.

0: Siamo in alto mare qua, ma molto in alto mare, molto. Butta l'ancora. Ciao Claudio, saluto anche tutti gli autotrasportatori che tra 20 minuti devono già rincasare, perché c'è il blocco oggi, vero? Vero, sì. Perciò grazie Claudio, in alto mare era tutto per voi.
1: 60-70-80 live. Live. 60-70-80 by Studio Più.
2: La radio, per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova serie di attacchi delle forze americane contro l'Iran, che risponde colpendo con droni e missili obiettivi statunitensi nel Golfo. Intanto, dopo la minaccia di Trump dei risarcimenti alle navi colpite con i fondi iraniani congelati, Teheran avverte: sarebbe un precedente esplosivo. Facciamo il punto con Alessio Galea.
2: Dopo la 13ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, i droni di Teheran hanno colpito questa mattina una base americana a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Nella notte, 4 morti e 5 feriti nei raid americani lanciati nel sud-ovest dell'Iran, che in risposta ha bersagliato con missili le basi statunitensi in Giordania e Kuwait. Sullo sfondo del fuoco incrociato si rialzano anche le tensioni diplomatiche. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo, riferimento alla dichiarazione di Trump secondo cui, a partire da subito, tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con fondi iraniani detenuti dagli Stati Uniti.
1: Francia in fiamme, centinaia di persone sono state evacuate via mare dalla penisola di Cap Ferré sulla costa atlantica vicino Bordeaux a causa di un vasto incendio boschivo. Le fiamme stanno avanzando rapidamente fino ad interessare oltre 8.700 ettari di terreno. Disposta all'evacuazione anche di migliaia di turisti da campeggi e case vacanza sulla costa atlantica sud-occidentale, sempre a causa degli incendi. Sorpreso a rubare, è stato accoltellato dal proprietario di casa dopo una colluttazione. È accaduto a Ramacca, nel Catanese. L'uomo, 37 anni, è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, dove è piantonato. Si trova in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta della Federcalcio di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Sentiamo Jenny De Gaetano.
3: Questo matrimonio non sa da fare. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro. D'altra parte, Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City.

0: pensa che loro sono quelli poi di Disco Inferno, no? Perché sono i Tramps. Oggi rispolverati da Giancarlo con The Night, The Lights Went Out. Hanno fatto anche questo, che è restato lì un attimo tranquillo, non ha avuto sicuramente il successo di Disco Inferno, però un grande pezzo. Grazie Giancarlo.
1: Oh.

Allora, caro Gianni, mi è arrivato il messaggio dalla mogliettina. Mi ha detto di Pierangelo, di a Gianni che lo amo da morire. Io leggo ciò che mi scrivono. Grazie Marina, era you and me. Lorenzo,

Lorenzo, che vuoi che ti dica? Lo dice la canzone, no? Reggae Night, ma... No, non dico niente io. No. Allora, ma sono tutti felici, guarda. Grazie delle foto che mi mandate del mare, della montagna, guarda lì che bello, eh. Ah, è una favola, è una favola. Ciao Simona, buongiorno a te. Chi è che devo salutare ancora? La Mary, che vuole sentire? Un pezzo di Richard Marx. Eccolo qua.

Special Max. Grazie Mary, questo è qualcosa di particolare, un bel pezzo, molto molto tranquillo, vero? Abbiamo bisogno di tranquillità, serenità qua, eh. E questo è un pezzo che

0: belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: questo pezzo va dedicato insomma a tutte quelle fanciulle che hanno bisogno di coccole, vedi, vedi. Barbara, hai bisogno di coccole? Prendo l'elicottero e arrivo, sì. Era Barry Manilow con Mandy. Grazie a Barbara, grazie a Letizia, buongiorno. Katia, anche a te piace Mandy di Barry Manilow, meno male. Allora Carlo, hai fatto un po' di confusione, però io penso di avere capito. Ti metto la canzone.
1: Ciao Piero,
0: ti
1: sono
0: metto
1: Carlo, vince sì, Ancona. Sì. Allora, oggi ti richiedo un brano di The Power of Love, la potenza dell'amore di Holly Jones, e lo dedico a tutte che sono in ascolto, e un abbraccio a te Piero, che ci fai passare queste tre ore sempre da Dio, sempre benissimo con bella musica. Ciao da Carlo.

0: Allora, caro Carlo, io penso che sia questa la canzone che tu volevi sentire, ma avevi chiesto Holly Johnson, ma Holly Johnson ha fatto altre cose, ha fatto Love Train, Americanos, eccetera eccetera. The Power of Love, c'è la versione questa molto dolce di Frankie Goes to Hollywood, oppure c'è quella di Huey Lewis and the News. Comunque io penso che tu volessi questa sicuramente. Guarda, che c'è a proposito di coccole? Che c'è? Che c'è?
1: Io, la Gianfranca Combricola, abbiamo ritirato un pallet di coccolino versione bagnoschiuma, quindi lo puoi regalare a tutte le ascoltatrici per farsi una lotta coccolante. Ciao, buon venerdì a tutti. E visto che oggi siamo romantici, ascoltiamo If You Don't Know Be My Now dei Simply Red, che ti piace anche a te.
0: Dici che piace anche a me questa canzone, ma non lo so.

0: siamo a posto qua. Non puoi fare niente che ti rovinano tutto.
1: Quanta carineria oggi. Ci stiamo sogliendo oltre al sole, sotto il sole. Vabbè. Io cosa ti posso chiedere, Pierangelo? Io non sono carino, è venerdì, vengo a battere cassa. Ciao Pierangelo, ciao a tutti, buon weekend ragazzi.
0: Allora, vedi che sto creando l'atmosfera, niente da fare, niente da fare. Auguri Carlo! Auguri, auguri a Carlo! Quanti sono? 58, la mandiamo anche Gaia e Luca questa.
2: Ciao Pierre, siamo i tuoi amici da Rimini e vorremmo ascoltare Pedro, sempre io, Luca e Saverio.
0: Oggi non c'è Pedro, ma c'è...

0: È proprio bello da Trieste in giù. Da Trieste in giù. Va bene, dai. Abbiamo salutato tutti qua, abbiamo fatto gli auguri. A posto, Raffaella Carrà, grazie. Mi ci volevo oggi sto disco.
1: Buon pomeriggio a tutti quanti, buon pomeriggio Pier. Allora oggi se fosse possibile ascoltare Run to Me di
0: chi è che la canta?
1: Comunque Run to Me di
0: Manicotti.
1: E augurare buon pomeriggio a tutti quanti.
0: Ciao Ivan, fa niente, non è un problema, è un lapsus questo.

0: Che fai, Patrizia? C'è Patrizia che... Dov'è che vuoi andare a abitare tu? Dov'è?
1: Mi cioè, sa non ho che capito, andrò ad abitare da Trieste in giù allora, perché vedo che qua a Brescia.
0: Ciao. Qua non si fa l'amore, qua non si fa l'amore. Qua, qua si parla e basta. Invece da Trieste in giù... Vai là, dalle parti di Trieste. C'è anche la Bora, là. Siamo a posto. Run to me, dai, va bene anche per Gianni Gianni questa, lui voleva Boys di Sabrina Salerno, questa è identica, perciò è tranquillo, è uguale a Boys, Run to me, ascoltala bene. Va bene, grazie, ciao Ivan.
2: 60 70 80 live.
3: Radio 60 70 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60, 70, 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Perdonami Pier, io non ce la faccio. Ogni tanto devo fare qualche richiesta di quelle che piacciono magari solo a me. Peter Sitva, Living in a Limelight, un po' di rock per chiudere bene la settimana ci vuole. Ciao a tutti, buon weekend, Riccardo da Varese.

che piace solo a te questo, Riccardo. Piace a tanti, però sai che il rock è suddiviso a scompartimenti stagni. C'è il rock ascoltabile radiofonico, c'è quello un po' più da intenditore. Con lui è per intenditori, diciamo pure così. Però grazie Riccardo, mi ha fatto sempre molto piacere sentirti. Bene! Marco di Milano, buongiorno a te, con Ti Immagini, stavolta sentiamo Vasco Rossi.

0: Ma oggi è Santa Cristina? Davvero? Non lo sapevo.
1: Ciao Pierangelo da Marco il trattorista, buona giornata e buon weekend a tutti. Oggi è il giorno di Santa Cristina, vorrei fare gli auguri a tutte le Cristine, soprattutto mia moglie Cristina, e gli vorrei dedicare una bellissima canzone di Mango, Bella d'estate. Auguri Green, ciao a tutti.
0: Auguri Cristina, salutamela Marco. È da una vita che non vedo Cristina, davvero. Devo ancora venire a pranzo con Rinaldo io. Mazza ragazzi, mi dimentico sempre. Guarda te che roba.

0: Allora Marco, prova a chiedere a Cristina cosa aveva detto che mi preparava se venivo a pranzo. Qual era quel piatto che ha detto ti preparo? Non mi ricordo più, sono passati 4 anni. Ma devo venire io con Rinaldo, davvero, Ciao Cristina, buona giornata, buona festa, vabbè, oggi è Santa Cristina, buona festa anche a Marco, questa sera Marco festa 60-70-80, Va bene, era bella d'estate di Marco.
1: Felice pomeriggio per Angelo e a tutti, la donna più punita della radio. Ascolta Pierangelo, sono velocissima. Dai, una bel samba party mentre ci mangiamo un bel gelato. Dite tutti i gusti che preferite o che tipo di gelato se fosse confezionato. Grazie mille, ciao, un abbraccione a te e a tutti. Buon pomeriggio, buona serata. Ciao ciao da Donatella.
0: Io preferisco il calippo. No, non c'è niente da fare questo. Guarda, guarda quello.

0: quello che mi doveva, ecco, vedi, ma pensa, i Vinci Ingrassi,
1: i Vinci Ingrassi,
0: che sono?

0: Ah, i vici sgrassi sono delle lasagne, eh? No, davvero, Marco?
1: Sono delle lasagne, no, però in stile marchigiano.
0: Allora vengo a mangiare, vengo, perché le lasagne mi piacciono da morire. No, perché qua al nord non c'è nessuno che mi invita a pranzo, neanche a cena, beh. E parlano le donne qua, ma nessuno che dice vieni a cena questa sera che ti faccio, non so, bocco. Che mangia lei? Pistacchio e cioccolato, via. E lui che desidera? Sentiamo, a lui piace la banana, eh. E questa... Donatella,
2: no,
0: dai.
2: Più punita a Pierangelo,
0: più?
2: Perché i miei messaggi sono sempre tendenzialmente lunghi. Attenzione uomini, che lo so che la maggior parte diranno il Calippo, ma non è un gelato che piace a voi.
0: No, a me piace il Calippo, eh. Come non piace a voi il Calippo? Perché non mi deve piacere il Calippo? Non ho capito io. Quello lì che mangia, adesso non ascolto più i messaggi, chissà che succede qua.
3: Che mangia? Le mingi sgrassi, è una specialità marchigiana, è tipo la lasagna.
0: Lo so, me l'ha detto Marco, ma devo venire a Corinaldo a mangiarla io, perché si aspetta di mangiarla a Brescia qua. Muoio di fame io qua, vabbè. Mamma mia. Va bene, grazie per Samba Patì, qua mi arrivano tutti i gusti possibili e immaginabili del gelato. Albicocche e kiwi qua. Che mangia lei? Panna, cioccolato con la panna montata sopra? Donatella, ma non hai altri quiz da fare? Cioè, non...

0: Vedi, vedi che arrivano gli amici li vedi subito, li vedi subito.
1: Magnolini, se vuoi, ti invito io stasera a mangiare due spaghettini con i pomodori del mio orto, freschi freschi, un po' di basilico, un grana buono buono, mangi due spaghetti che te li sogni. Se vuoi me lo dici ti invito qua a Lumezzane. Ciao Pier, buon weekend, un abbraccio, ciao.
0: Grazie Paolo, sei sempre gentilissimo, davvero. Grazie, grazie. Guardiamo, sto scegliendo gli inviti. Vieni su a Trento, te la faccio io la lasagna. Che lasagna mi fai? Hai già capito che lasagna è?

Ciao Francesca, buongiorno, grazie per l'invito. Adesso sto segnando tutti gli inviti, guardiamo se mi invita anche Patrizia a cena da qualche parte. Monica, Susanna, dov'è? Cosa mi chiede lui? Lorenzo, mi fai sentire un pezzo tutto chitarra?

0: Stiamo vedendo qua dove andare a cena
1: la
0: stasera.
1: La mia cuoca che l'altra volta un primo ha detto: vieni che venga qua che gli faccio il salame con la panna, che è un piatto estivo molto fresco.
0: È troppo pericoloso. Troppo pericoloso.
1: Il piatto ufficiale di Lanfranchi, che ha i diritti d'autore, sono delle linguine impastate con le alghe, raccolte a 300 metri di profondità, saltate con vongole veraci, gamberi rossi, capesantine e un po' di caviale sopra, così, e dei pomodori confit, una lanfrancata.

A dirti la verità, mi ha invitato anche Antonio Caminito a mangiare. Ho lasciato perdere, Si è appena sposato, dire. Mamma mia. Grazie Lorenzo, mi hai chiesto un pezzo dove c'era un attimo di chitarra. Ho scelto questo. Vi ricordo che il bar è aperto, se volete l'aperitivo sino alle 17:15 è a disposizione. Che vuoi tu, mojito?

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: La pressione è tornata ad aumentare, garantirà una giornata ampiamente soleggiata e caratterizzata da un clima gradevole. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà praticamente ovunque al centro-nord, dove i cieli si presenteranno spesso sereni. Qualche nube più al sud, con isolati rovesci sul basso Tirreno. In serata e nella prossima notte, di nuovo asciutto ovunque, anche sulle regioni meridionali tirreniche. Poche nubi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Ciao Pier, sempre Giovanni da Verona. Siamo posteggiati al sole con i miei genitori come tutti i giorni. Inizia fine settimana e io oggi ti chiederei shout dei Tears for Fears. Grazie, ciao.

0: Dirlo è molto molto particolare, si chiama Vincis Grassi perché è stato fatta in onore, un piatto che è stato fatto in onore di un generale austriaco che nel 1799 diede molto alla città di Ancona e si chiamava Vincis Grassi, qualcosa del genere. Quindi ti ho dato un po' di info. Ciao, buona serata.
1: Grazie Fabri, grazie, deve essere buonissimo. Vedi che ci sono gli amici che mi scrivono, mi sono rimaste dei croccantini di Gigio, che è il suo cane. Grazie Giancarlo, sei un amico, grazie.

0: Vedi le donne, io non ti posso invitare perché c'è mio marito, poi è geloso. Geloso di chi? Vengo a mangiare io, cioè non è che vengo a are. Ah niente, non mi puoi invitare tu, capito? Tu c'hai il fidanzato, non c'è niente da fare. Dove vado io a mangiare?
1: Ah, ieri chi diceva che eri, chi dicevi che era senza denti? Forse Giulia, se non ricordo male, se vai da lei hai il passato assicurato.
0: Se vado da lei mangio il pure io.

0: Mamma mia, che c'è?
1: Mi dedicato a te dal mio barman, si chiama Lanfranchi on the beach, Curaçao blu, succo d'ananas, vodka, ghiaccio, un po' di lime, servito su un piatto della Teclis con il disco che gira, ogni tavolino così, una figata.
0: l'idea ha da buttare via lui, eh? Bellissima idea, davvero. Devo trovarmi i giradischi anche lì. No. Cioè, io quando esco non voglio sentire parlare di sto cose, perché altrimenti c'è sempre la musica di mezzo. Vabbè, grazie, molto.

0: Mi sa che hai ragione, Luca, mi sa che hai ragione, perché si aspetti gli inviti. Guarda.
1: Ciao Pietro, ricorda a me che andiamo fuori al ristorante a mangiare, facciamo prima. Luca la Venegono, ciao.
0: Hai ragione Luca, perché se aspetti gli inviti qua, mamma mia, io sono qua tutti i giorni a spaccarmi il cervello per accontentarli, mamma mia, nessuno che ti invita a cena, ma da dove si venite voi, da dove venite, non so, pota pota, pota pota, pota pota, pota pota, pota.

0: Io se vuoi sono brava a fare la panada, a fare frullati, a fare tutte quelle cose lì che non serve masticare, basta succhiare.
1: E perché devo succhiare? Scusa, non ho capito. Cos'è che devo succhiare? Ma pensate, hai ragione Carlo, sono tutti dei tirchioni, sono tutti dei tirchioni
2: degli esi. Allora, se non ti invita nessuno, sai come si dice da noi qui nelle Marche? C'è il costo, c'è il portafoglio a lumaca, questo non trova il portafoglio, è attaccato, capito? È attaccato, si dice, è attaccagno, attaccagno.
1: Sono taccagni, sono, mamma mia. C'è uno che chiede di andare a mangiare, un povero Cristo che continua a dirmi: Caminito, vieni da me a mangiare. E vado da Caminito a mangiare, so già che ci sono i visti lì da mangiare, lascia stare, lascia.

0: Hai visto come sono però?
1: Dai, vieni con Saltavarese che ti porto qui nel localino sotto casa mia, che fanno un risotto al castelmagno con la crema tartufata, che è uno spettacolo. Anche d'estate è godibilissimo. Basta che mi metti un pezzo dei Foreigner, guarda. Ciao Pier, buon weekend ancora a tutti.
0: Vedi che ti chiedono sempre qualcosa in cambio. Vedi. Allora, vedi che è arrivata la vostra amica qua, che fa da mangiare lei, sentiamo qua.
2: Ma buon pomeriggio, Pier. Neanche farlo apposta. Finisco poco fa un incontro di lavoro lunghissimo e la prima cosa che ho sentito accendendo la radio è chiamarmi in causa. Ma secondo te, con sto caldo, denti o non denti, mai io faccio un passato di verdura? Ma non ci penso nemmeno. Ragazzi, si va fuori a cena, è estate, possibilmente in riva al lago e anche con una bella bottiglia di bollicine. Quindi, giusto per rimanere in un argomento che può in qualche modo avvicinarsi al cibo, che mi dici di farmi sentire una canzone dei Fine Young Cannibals, cioè i cannibali? Io ovviamente She Drive Me Crazy e la dedico a tutti quelli che si stanno preparando per il venerdì sera. A presto da Giulia, ciao ciao!

0: Che vuole questo? Non ci credo.
1: No, vabbè, ma
0: credo.
1: Io voglio conoscere Giulia. Presentatemi Giulia.
0: Abita a Trento lei. Giù di là, giù da... lontano.

0: Che devi dire tu a Giulia? Che devi dire?
1: Brava Giulia, bravo, così che si fa, sempre detto colta, raffinata, intelligente, sempre detto una ragazza intelligente. Molto bene, brava, brava, così che si fa.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80. 1, 2, 3, 4.

0: Franchi.
1: Ciao Pier, sono Vincenzo. Senti, ma riusciresti a far passare un brano dei Nomadi? Uno tuo a discrezione, non c'è problema, tanto sono tutti dei capolavori. Ok, grazie, ciao.

pezzo incredibile anche questo di Brian Adams. Grazie per averlo richiesto, davvero, Chi è che lo voleva questo? Non mi ha scritto il nome, Giulio! 69! E a proposito di Summer c'è anche Franco Battiato qua, Elisabetta!

0: si parla di estate, si parla anche di Franco Battiato, perché questa la canzone è molto bella, eh? Un solitary beach di Battiato, grazie. Grazie Elisabetta, saluto anche Franco, Gemma, Emma, Mariangela, quanti siete? Tutti in barca sono questi.
1: Ciao Pier, dopo questa dura giornata di lavoro io direi di concludere la settimana lavorativa con una bella Since I Don't Have You dei Guns N' Roses. E a me piace molto questa canzone e vorrei dedicarla a te e a tutti gli ascoltatori. Un abbraccio, Gaetano da Brescia.

0: Grazie Gaetano, questo è un pezzo che io adoro. E io aspettavo che qualcuno lo richiedesse. Since I Don't Have You dei Guns and Roses. Fantastici,
1: ciao,
0: fantastici.
1: Allora, vorrei richiedere il pezzo degli Scorpions, Still Loving You. Dai, se riesci, grazie mille, un saluto a tutti e un buon weekend e buon fine settimana. Andrò da Bergamo. Ciao!

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, ciao a tutti gli ascoltatori, finito il lavoro ma soprattutto inizio delle vacanze. Se è possibile avere Heroes di David Bowie, così iniziamo alla grande, e soprattutto un abbraccione a tutti gli eroi che si mettono in gioco nella vita. Ciao ciao, mi scrive da Verona.

0: Allora grazie caro Michele per Hero di David Bowie. Siamo arrivati alle 17.30 di oggi, venerdì 24 luglio. Una buona giornata,
1: buon
0: buona settimana a voi.
1: Pierangelo. Buon pomeriggio, la routine c'è, ogni tanto manca per un po' di tempo e dopo arriva. E quando arriva cosa fa? Fa la dedica speciale all'amica Lori. Loredana del bar Quinto Elemento, richiedo Africa dei Toto. Africa dei Toto. Ciao Pierangelo, ciao a tutta la famiglia anni 60, 70, 80. Grazie di esistere. Ciao dal

Grazie a Rotino, grazie alla Lori, grazie a tutti per Africa di Toto. Che gioia sentire questo pezzo, davvero intorno alle 17.30, è fantastico, di venerdì poi, vabbè, insomma. Che c'è da raccontarvi? Che c'è Billy Ocean?

ormai siamo scatenati, è venerdì sera, era ovvio che così accadesse, no? Vabbè, Billy Ocean, get out, all my dreams. Bene, bene, bene, bene. Tutti sono contenti perché vi vedo tutti belli, felici, tranquilli, rilassati, finita la settimana lavorativa. Si apre un weekend e sarà tutto di ballo, tutto! Oh yeah, yeah! You really got me, baby! Sono i

Hai già preparato i tacchi per stasera? Meno male, meno male. Dovete essere molto sexy stasera, donne. Qualcuna è già abbronzata, qualcuna è ancora lì. Un pochettino acqua e sapone. Guarda là. Dove corri? Dove? Vai, vai!

0: corri.
1: Vedi che qua le donne mi scrivono niente tacchi, niente tacchi. Vestitino leggerino, svolazzante. Va bene, come uscite va bene, non c'è problema. Grazie per il gatto e la volpe. Grazie, grazie. Lui è un grande. Edoardo Bennato, 80 anni ieri.
2: 60-70-80 live.
3: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Nuova escalation in Medio Oriente. Dopo i raid degli Houthi nel Mar Rosso contro alcune navi cisterna saudite per bloccare il passaggio di Bab el Mandeb, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha risposto minacciando dure ritorsioni militari contro l'Iran, stretto alleato degli Houthi, e sempre il presidente USA promettendo la confisca dei fondi iraniani congelati per risarcire le imbarcazioni danneggiate. Nel frattempo si è conclusa la 13ª notte consecutiva di raid aerei americani sul suolo iraniano. La replica di Teheran non si è fatta attendere, presa di mira una struttura militare USA a Erbil nel Kurdistan iracheno. Secondo i Pasdaran ci sarebbero morti e feriti tra gli americani. Tensioni sulle rotte del petrolio che pesano sulle piazze finanziarie. Il valore del petrolio si attesta sopra la soglia dei $100 al barile. Dopo i forti ribassi registrati ieri dalle borse internazionali, con Piazza Affari che aveva ceduto il 3%, la borsa di Milano mostra oggi un timido tentativo di recupero con più 0,5%. E tensioni altissime anche in Cisgiordania, dove un attacco armato condotto da un cittadino palestinese ai danni di un soldato israeliano ha provocato la morte dell'agente e il ferimento di altri 3 militari. La risposta delle forze armate di Tel Aviv è arrivata con 3 distinte operazioni sul campo che hanno causato 4 morti e 4 feriti tra la popolazione palestinese. E nuovi motivi di tensione sui mercati innescati dall'avvio oggi di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti. Le nuove tariffe doganali, comprese tra il 10 e il 12,5%, riguardano 60 stati, tra cui l'Unione Europea, la Cina e l'India. La misura è di pari entità alle tariffe temporanee globali scadute nelle scorse ore. Pechino fa sapere che le guerre commerciali e tarifarie non sono nell'interesse di nessuna parte e non servono a nessuno. Più cauta la posizione della Commissione Europea, la quale ha evidenziato come le nuove aliquote restino per ora in linea con i tetti tariffari stabiliti dagli accordi bilaterali siglati in precedenza. Stamattina alle 11 l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna a seguito di un intervento della polizia, evidenziata la presenza di sangue nei polmoni. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i 2 agenti e i 4 sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. E per ora è tutto, a più tardi.
3: La pressione è tornata ad aumentare e garantirà una giornata ampiamente soleggiata e caratterizzata da un clima gradevole. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà praticamente ovunque al centro-nord, dove i cieli si presenteranno spesso sereni. Qualche nube più al sud, con isolati rovesci sul basso Tirreno. In serata e nella prossima notte, di nuovo asciutto ovunque, anche sulle regioni meridionali tirreniche. Poche nubi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

Amici del Barry, in United naturalmente Phil Collins. Cree, ti posso accontentare, posso dirti che ti posso accontentare, vabbè. Siamo in chiusura e questo è il penultimo disco di oggi, è Nothing Else Matters dei Metallica.

0: Ma quanti capolavori abbiamo sentito oggi, ragazzi, mamma mia, uno più bello dell'altro. Grazie a voi che siete, diciamo, le star di questa trasmissione, perché davvero è il caso di dirlo. Belle richieste, complimenti. Allora, c'è l'ultimo messaggio, che è un messaggio, questo è un messaggio.
1: Buonasera Pier, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 60 70 80. So già che non faccio in tempo per richiedere una canzone, ma fa niente, era solo per augurarvi un buon weekend per chi non lavora sabato e domenica, e per chi invece lavora come me sabato e domenica e lunedì e martedì a casa, e per me quello è il weekend, auguro un buon lavoro. Baci dalla Roby di Varese.

Brothers. Naturalmente Simply Red. Va bene, abbiamo finito la giornata, abbiamo finito la settimana. Auguro a tutti uno splendido weekend, naturalmente c'è il sole, temperature molto molto regolari, devo dire. Speriamo, perché la settimana prossima hanno detto che arriverà di nuovo una fortissima ondata di calore. Vabbè, comunque, godiamoci questo weekend. Ci aggiorniamo lunedì mattina alle 7, innanzitutto dalle 7 alle 9 e poi nel pomeriggio dalle 15 alle 18. Giochino lo conoscete a memoria. Vi abbraccio, vi bacio e vi lascio con questa bellissima Love and Kisses. Tango this Friday. Ah.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Il mercato del Napoli deve ancora decollare. Servirà prima sfoltire la rosa, poi ci saranno gli acquisti. Il direttore sportivo Manna intanto ha fatto il punto della situazione su De Bruyne e Lukaku.
2: De Bruyne ha sposato questo progetto l'anno scorso e ha firmato per 2 anni più 1 anno di opzioni. L'anno scorso si è fatto male, finché non si è fatto male è stato utile alla causa. I giocatori quando firmano, firmano. Poi la società decide quello che si fa. Quindi Kevin è un calciatore del Napoli, il mister non ci ha parlato come non ha parlato con nessun calciatore prima dell'inizio della preparazione e non penso ci parlerà. Quando arriverà Kevin si metterà a disposizione come tutti quanti. Ha avuto un'annata complicata, sicuramente per noi è stato un investimento importante in termini economici e anche di appeal, ha reso di meno di quello che potenzialmente può dare, ma è un ragazzo intelligente, è un campione. Kevin non deve decidere se resta o va, Kevin fa parte del progetto. Romelu è in vacanza, sappiamo tutti quello che ha passato a livello umano e professionale l'anno scorso, è reduce da un buon mondiale. Quando arriverà faremo delle valutazioni. È chiaro che abbiamo investito tanto su Højlund e quindi bisogna cercare di far collimare le cose.
1: E dalla redazione di

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per l'ascolto? Pronti via!
2: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buonasera da Lorenzo Villanetti. Il conflitto in Ucraina tra violente escalation bellica e spiragli diplomatici. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti. Sotto attacco anche Odessa. Ieri raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana, come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha dato seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el-Mandeb. Resta al centro dello scontro politico la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo: chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni, che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive ai fini elettorali. La segretaria Dem, Elly Schlein, chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta lo stesso asilo. Altri tre, tutti con gli stessi sintomi, sono stati dimessi nel primo pomeriggio. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Si conclude alle 21 di stasera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato dai sindacati di base da CUB, SGB. L'agitazione è scattata ieri sempre alle 21 e ha interessato il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Trenord. Stamattina era circa il 30% la quota dei treni cancellati o in ritardo. Rispettate le fasce di garanzia, l'ultima è dalle 18 alle 21. Aumento dei salari, rafforzamento delle misure di sicurezza e tutela degli apprendisti e del lavoro notturno sono le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, a più tardi.
2: Nelle prossime ore serali e notturne di nuovo asciutto ovunque, anche sulle regioni meridionali tirreniche. Nella mattinata di domani cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, con isolate innocue velature solamente sull'arco alpino. Clima gradevole senza eccessi di caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi di confine, specie su quelle occidentali, con rischio temporalesco. Situazione invariata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Si torna negli anni 60, in questo appuntamento, precisamente nell'estate del 1964, qui su Radio 60-70-80 con le classifiche del passato. Era una Hit Parade che aveva al primo posto un Gianni Morandi, il primo in grande forma e poi anche Dannata, che ascolteremo tra qualche minuto, quindi Adriano Celentano con Il problema più importante al punto numero 2 e Richard Anthony con Cin Cin al punto 3, con John Foster a seguire Amore scusami alla numero 4. Ma giù, un po' più giù in classifica, c'è al punto 6 un 45 giri che rappresenta un po' una svolta per questo gruppo che poi era italiano. Hanno esordito spacciandosi per caraibici sudamericani facendo il verso a Los Hermanos Rigal e si sono infatti chiamati Los Marcellos Ferial. All'inizio pensavano tutti che fosse un gruppo di provenienza straniera e quindi ebbero anche un discreto, più che un discreto successo. Poi però la cosa venne a galla, però il pubblico ormai aveva cominciato ad amarli e si confermarono con la pubblicazione di questo disco che si intitola Sei diventata nera e che troviamo alla posizione numero 6 e oggi lo riascoltiamo naturalmente. Los Marcellos.

E non si può attraversare l'estate del 1964 senza ascoltare la canzone regina di quel periodo, come dicevo poco fa, Gianni Morandi con In ginocchio da te.

0: Noi ci ritroveremo fra un'ora circa qui, non prima però di avervi letto un'altra bella frase di Pam Brown che riguarda l'inizio di una nuova vita. Quindi se qualcuno di voi si trova in quella situazione, ascoltate bene queste parole. Se ritieni che i tuoi sbagli abbiano distrutto la felicità, accettalo, mettilo da parte, impara e vai avanti. Non puoi ridare forma al passato, ma puoi creare il presente. Ci sentiamo tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade.
1: E siamo tornati all'interno di un'estate importante nel racconto che ci viene fatto dalle classifiche del passato. Estate del 1974, è un'estate in cui si vede il ritorno di Claudio Baglioni alla produzione discografica, viene lanciato il suo quinto album ed è un Claudio Baglioni alla ricerca del successo già conosciuto con Questo piccolo grande amore. Ha avuto una delusione con il 33 giri immediatamente successivo e quindi aveva proprio fatto lo sforzo massimo per recuperare la vena che aveva generato Questo piccolo grande amore. Aveva in mente di fare un'opera rock, si era intestardito con questo progetto, era volato all'estero e nell'ambito di questo percorso incontra Vangelis, che era il batterista degli Aphrodite's Child, e col quale collabora. Vangelis produce questo disco e ne esce una opera bellissima che ovviamente torna da protagonista anche nelle Hit Parade. E il pezzo che ascoltiamo insieme è uno dei suoi più famosi. E tu, Claudio Baglioni.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

È il terzo posto occupato da Claudio Baglioni in classifica in quell'estate e aveva già cominciata la sua rincorsa verso la posizione numero uno, che in quel momento era occupata da un bellissimo brano che adesso andremo subito ad ascoltare e che arriva subito dopo la pubblicazione di Vado Via con la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Siamo nel 1974 e la carriera di Drupi si sviluppa e passa ovviamente attraverso questo disco che ne consacra la sua qualità. Partecipa infatti a Un disco per l'estate e arriva secondo, naturalmente inizia a scalare le classifiche con questa Piccola e fragile.

0: un salutare tuffo nei ricordi con questa annata 1974 che si è chiusa con la canzone di Drupi, Piccola e Fragile, e regina in quel momento della nostra hit parade. Si chiude il nostro incontro, noi ci ritroveremo fra un'ora circa, ma non prima di avervi lasciato questa frase che mi sembra veramente azzeccata per trovare la motivazione ogni giorno. Ogni mattino, quando ti alzi, ringrazia Dio perché hai qualcosa da fare che deve essere fatto, che ti piaccia oppure no.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successo.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.